Sì, chissà sogno, io chissà sogno, e odò. Va na paesa uzza sciarca, e chi spalutà. Chissà sogno, ho vol d'octalare, e odò.